Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Memma nel linea gillina, stava a tattravesa, con vitina di che lui, che toma balanzo di mare.